senti che fiato feo. Ma gli è sto un ballo, io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo. Qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo. Vado a portare gli appi allo scappello. Senti roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zoccolo.